0: move na siya. Pero ikaw, naitid pa rin sa traffic.
1: Rush hour.
2: Ohoy! Dahil pag itatabi man nakaka-move on, ta, dahil pa na-resolve ang problema ta kang Chinese berries na ang. Chinese berries, igot gayo na nga. Gari ba ko man? Iba magandaan, bali. Cereales, garo iyo, pero ba ko ang cereales? Aratelis iyan. Bako ang other term kang cerealis, aratilis. Oh, so bako iyan and eksakto. Pero may nag-apod talaga na cerealis, nyerba. Bako man tabi nyerba. Maalso mo ng nyerba. Bako maalso mang nyerba. Hinda. Kamo mga pali, anong apod din do kang Chinese berries?
3: So, digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi, hey.
2: Oh, digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi- Diggity D.